0: 24 años, 90.1, Láser Español.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?